su via, fa senno, aspetto l'opera del tempo. Quando stai una bella, e nel segreto dei tuoi sogni adori, presto in uggia verranno i fossi baci di quel selvaggio dalle monti e labbra.

l'arco vallore, la gagliarda giovinezza lo sprona, è un astuto seduttore, ed ingombra il cammino, ad ora già i sinetti.

calurato e trovo la prova sicura ed è sdevole impura. Non sfuggir nulla di giova, ho una sicura, una visibile prova, oh, sulla tua testa, so che

0: baci sazze di lei.
1: Rider mi fai.
0: Ora tu daci.
1: Fagherici il regno d'altra beltà. Colgo nel segno.

suava e con la ragna d'ore il tuo cuore casca si ragna si piglia l'ore troppo il vampiri troppo la guardi vani deliri vani e bugiardi e con la ragna d'ore il tuo cuore